0: 7:05 con nene. Ave non ho comatimo e a sicco. E dimmi che le sue umili che. Così con già tolo. Cambi le sue fasce umili che così con già ufananciana muncia.
1: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela kutsindzekela ka wena. Swa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni tsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsoko Touré, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

0: Ascolta, noi stoccamo già emissor provincial di Maputo, Reggio Mozambique. Ma non è per usare lì, sta fama, sta buia, zanna mele. Allo, lì, pelit?
1: Non per il papà, il bello canna.
0: E per il sanna, la prima dama, oi. Il canna,
1: non
0: mi voglio il papà. Kunjan Kamarini. Para essa notícia.